Ciao ragazzi, sono Marco Bartoccioni, Bartò. Scoprite i miei nuovi brani su Le 678 Live and More, il programma radiofonico dedicato alle band rock emergenti.